rosa, libera so pace so ci e pace ci rosa, nage pace nando so, samre pace in so, qui be